0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
4: Di terra! Cinecittà World.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Concessionaria Fiori a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Chuck, motore.
9: Azione. Vieni a giocare con noi.
10: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte, maialino in parti a 4,99€ al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99€ al chilo, fino al 18 ottobre.
1: Italcarni,
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Sono le 6:01.

0: Questi erano gli 8 Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo Stay With Me su Radio Latina.
1: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno, la

0: L'ingresso è gratuito.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICO.
4: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo a benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni per

0: cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche, perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ve le suoniamo ogni giorno le più belle degli anni 80, naturalmente qui su Radio Latina. Questi erano gli Erasure con il loro successo Sometimes, ripescato tra il meglio del 1986.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: Vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Curare che meglio è prevenire?
17: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
18: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
19: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
20: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
19: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
20: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
19: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
21: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
22: Aperti anche sabato pomeriggio.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
21: Sono le 7:05.

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta firmato dal boss del rock americano Bruce Springsteen, il quale nel 1984 pubblicò il suo settimo album Born in the USA, il suo più grande successo commerciale, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra queste Dancing in the Dark, che non poteva mancare tra i successi indimenticabili di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuoi da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Devi tinteggiare casa?
7: Materia e colori.
6: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
7: Materia e colori.
6: Materiale edile?
7: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
6: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
8: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
9: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
10: Siete pronti? L'attesa è finita.
11: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
13: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
14: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
0: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
16: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. 7 anni di carcere la condanna per Francesco Manauzzi e Antonio Justic, i due ragazzi di Latina riconosciuti colpevoli di tentato omicidio per le coltellate in zona pub in cui rimasero feriti il 23 novembre del 2024 altri due giovani, uno dei quali rischiò di morire. La sentenza è stata pronunciata ieri dopo poco più di un'ora di camera di consiglio dal tribunale di Latina presieduto dalla giudice Eugenia Senigallia. Il PM Marco Giancristofaro aveva chiesto 10 anni. Il caso TIA Latina, con la maxi richiesta di 41 milioni presentata al Comune dalla curatela di Latina Ambiente. Ieri è stata rinviata la commissione trasparenza convocata dalla presidente Maria Grazia Ciolfi. Il nuovo appuntamento venerdì, ma si va verso una seduta secretata. Gli atti saranno consegnati.

0: ai consiglieri di minoranza che hanno diritto di visionarli, ma non potranno essere divulgati. Proseguono le verifiche sul costone roccioso che sovrasta Via del Faro, interessato da un recente crollo. Ieri è stato effettuato un primo sopralluogo aereo con droni specializzati che hanno consentito di acquisire immagini ad alta risoluzione e mappare le condizioni della parete su quel versante del promontorio del Circeo. Dalle prime analisi è emersa una situazione geologica complessa, spiegano dal comune di San Felice, con porzioni rocciose che potrebbero presentare fenomeni di instabilità e che richiedono ulteriori accertamenti. Per questo resta in vigore il divieto di circolazione sulla strada, con eccezioni per i residenti, i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e i casi di necessità, e nei prossimi giorni è prevista una seconda ispezione tecnica. Lo sport, il calcio, oggi al Francioni alle 15, il Latina Calcio 1932 affronta l'Atalanta Under 22. Il tecnico Volpe, presentando la sfida, ha detto: mi aspetto una squadra con grande rabbia. Due partite consecutive, il 18 infatti i nerazzurri saranno impegnati con la Bis Pesaro. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70 80 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
3: Saremo in 1000!
2: Allora ci incontriamo a Teano!
3: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
4: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
5: Zona Carano ad Aprilia.
6: Per una cerimonia!
2: Che resterà nella storia!
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
8: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: 35 anni e non sentirli.
12: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
11: E per festeggiare questo importante traguardo,
12: arriva il 2G Garden Festival.
11: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
12: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
11: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
12: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
13: Siete pronti? L'attesa è finita.
14: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
15: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
16: Inoltre pulizia, camini e stufe.
15: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
16: 368 32 41 866.
17: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa degli Wham che ci hanno riportato al 1985 con il loro successo I'm Your Man.
1: Radio Latina,

0: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 26600.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
4: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
3: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio Europeo. Coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ADG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra Aprilia e Genio Civile nei due sensi di marcia, mentre sulla strada statale Appia, lunghe code per traffico intenso tra la strada provinciale Ninfina Seconda e via Cerciabella, direzione via Cisterna Latina. Rimanendo sulla statale Appia, lato Napoli, traffico rallentato con code nel territorio di Fondi tra via Roma e la strada regionale di Frosinone Gaeta nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, traffico rallentato con code a Valle Fioretta tra strada Asi e via Armando Vona direzione Frosinone Asse Attrezzato. Si rallenta sulla regionale 82 Valle dell'Iri nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia, mentre sulla strada 155 dei Fiuggi a Tecchiena si rallenta altezza strada provinciale Santa Cecilia direzione Alatri. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Sono le 8:05.

Questa era Madonna con il suo grande successo Into the Groove, uno dei singoli più venduti in Italia nel 1985. La canzone faceva parte della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, in cui Madonna si cimentò come attrice, ma le sue soddisfazioni maggiori sono arrivate dalla musica. Questa è Radio Latina per riascoltare le canzoni più belle del passato.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, e questa è una di quelle che ha lasciato il segno nel 1985. Era We Don't Need Another Hero di Tina Turner.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte Icot.
4: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
5: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
4: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce, e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
4: degregoris.com.
6: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sono stati condannati a 7 anni di reclusione Francesco Manauzzi e Antonio Justic, i due ragazzi di Latina riconosciuti colpevoli in primo grado di duplice tentato omicidio per le coltellate in zona pub in cui rimasero gravemente feriti il 23 novembre di 2 anni fa altri due giovani, uno dei quali, Matteo Morandi, rischiò di morire. Mirko Iorio, considerato l'autore materiale del reato, era stato già condannato a 7 anni e 4 mesi con rito abbreviato, un fatto che aveva suscitato grande scalpore in città. La sentenza è stata pronunciata ieri dal Tribunale di Latina, presieduto dalla giudice Eugenia Sinigalli. Il PM Marco Giancristofaro aveva chiesto 10 anni di reclusione. Al termine della lettura della sentenza, il papà di Matteo Morandi ha espresso rabbia per l'entità della pena giudicata lieve. Le motivazioni che hanno portato i giudici del collegio penale alla decisione si conosceranno tra 90 giorni. Aveva nascosto 1,5 chili di droga tra

0: hashish, cocaina e marijuana in un rudere di campagna. È stato pedinato, tenuto sotto controllo per una notte intera e arrestato dalla polizia gaeta un 36enne. Con la droga è stato trovato anche materiale per il confezionamento. L'operazione, nel corso di un'indagine mirata svolta dagli investigatori del commissariato di Gaeta, che aveva portato a individuare l'arrestato, ora ai domiciliari, come possibile pedina di un'organizzazione dedita al traffico di droga. Cambiamo argomento. La parete del promontorio del Circeo, che affaccia su Via del Faro, presenta una situazione geologica complessa, con porzioni rocciose che potrebbero presentare fenomeni di instabilità. È quanto comunica il comune di San Felice Circeo dopo un sopralluogo tecnico con un drone che ha permesso di ispezionare il costone roccioso da cui si sono staccati nei giorni scorsi alcuni massi, acquisire immagini ad alta risoluzione e mappare le condizioni della parete. È prevista poi una seconda ispezione tecnica nei prossimi giorni per verificare l'eventuale presenza di pericoli imminenti. Sulla base dei risultati delle perizie saranno definite, spiegano dal comune di San Felice Circeo, le soluzioni più adeguate per la messa in sicurezza. Ma intanto la strada resta chiusa, accessibile solo ai residenti, ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine. È stata rimossa dalla spiaggia di Sabaudia dopo 6 giorni dal ritrovamento la carcassa del capodoglio che si è spiaggiato nell'area dello stabilimento Saporetti. Il cetaceo, lungo circa 10 metri, prima imbragato con l'ausilio di una ruspa e poi trainato in mare da un'imbarcazione fino al porto di San Felice Circeo, dove una gru lo ha sollevato, deposto sul cassone di un tir che poi lo ha trasferito in un impianto di smaltimento. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
5: Inoltre pulizia, camini e stufe.
4: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
5: 368-3241-866.
6: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo!
7: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Lionel Richie. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la celeberrima All Night Long.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Arista intera di suino italiano, 4,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top dress in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
9: 35 anni e non sentirli.
10: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
9: E per festeggiare questo importante traguardo,
10: arriva il 2G Garden Festival.
9: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
10: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
9: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17,200, a Sabaudia.
10: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
11: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
12: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
11: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
12: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
11: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
13: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sarà la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi.
14: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sono le 9:06.

0: tutte le canzoni più belle degli anni Ottanta sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa Bandiera Bianca dall'album capolavoro La Voce del Padrone di Franco Battiato.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato i Bros con il loro maggiore successo del 1988, When Will I Be Famous.
1: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
4: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
5: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
4: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Pontina chilometro 83.
4: DeGregoris.com.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da €99 al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
10: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
11: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
12: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
13: Inoltre pulizia, camini e stufe.
12: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
13: 368-3241-866.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,26, anticipo €7.520, rata finale €15.540, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede

0: su Renault.it.
1: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Nuovo step nell'inchiesta sull'omicidio di Ibrahim Diba, il 27enne gambiano ucciso la sera del 16 settembre in viale 24 maggio lungo la circonvallazione di Latina nei pressi dell'università. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha fissato per il prossimo 21 ottobre l'incidente probatorio per raccogliere le testimonianze della compagna della vittima e di un cittadino algerino che avrebbe assistito al delitto, indicando poi il sedicenne del clan di Silvio come esecutore materiale dell'omicidio. L'obiettivo è cristallizzare le dichiarazioni dei due testimoni chiave nell'ambito del procedimento a carico dell'unico minorenne del gruppo arrestato. Ricordiamo che in carcere ci sono tre giovani. Per l'incidente probatorio davanti al giudice competente di Latina, invece, la data non è ancora stata stabilita. Sono stati condannati a 7 anni di reclusione Francesco Manauzzi e Antonio Iustic, i due ragazzi di Latina riconosciuti colpevoli in primo grado di duplice tentato omicidio per le coltellate in zona pub in cui rimasero gravemente feriti il 23 novembre di 2 anni fa altri due giovani, uno dei quali, Matteo Morandi, rischiò di morire. Mirko Iorio, considerato l'autore materiale del reato, era stato già condannato a 7 anni e 4 mesi con rito abbreviato, un fatto che aveva suscitato grande scalpore in città. La sentenza è stata pronunciata ieri dal Tribunale di Latina, presieduto dalla giudice Eugenia Sinigalli. Il PM Marco Giancristofaro aveva chiesto 10 anni di reclusione. Al termine della lettura della sentenza, il papà di Matteo Morandi ha espresso rabbia per l'entità della pena giudicata lieve. Le motivazioni che hanno portato i giudici del collegio penale alla decisione si conosceranno tra 90 giorni. A Sabaudia stanno prendendo il via sul lago di Paola le gare del campionato del mondo di SUP. Si è svolta ieri in piazza del comune, aperta dalla parata della banda militare del Comaca, la cerimonia d'apertura della manifestazione che andrà avanti fino a domenica, con sede di gara la caserma Piave della Marina Militare. Un'edizione da record, 934 atleti partecipanti provenienti da 59 nazioni che gareggeranno nelle gare Junior, Open e Master, e di questi ben 130 sono italiani. Per Sabaudia è un grande onore ospitare il campionato del mondo di stand-up paddling. Le parole di Alberto Mosca, sindaco di Sabaudia: questo conferma le peculiarità del nostro territorio e del lago di Paola. Sono convinto che tutto si svolgerà al meglio. La prima giornata di gare in programma oggi terminerà intorno alle 18. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
3: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
8: ...1984...

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: Vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
8: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
9: Chuck, motore,
10: azione. Vieni a giocare con noi.
11: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
10: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
12: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo a benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
2: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
3: Super offerte, maialino in parti a 4,99 euro al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99 euro al chilo, fino al 18 ottobre.
2: Italcarni.
3: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
7: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Un giorno dalla redazione, almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Brugge e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita Real Madrid di Mourinho con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 10 e 8 minuti.

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni 80 con il loro grandissimo successo. Ciao!
1: Radio Latina.

0: questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, eppure di più. Prova la fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici,

storie e Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime 2 rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva, nuovo step nell'inchiesta sull'omicidio di Ibrahim Diba, il 27enne gambiano ucciso la sera del 16 settembre in viale 24 maggio lungo la circonvallazione di Latina nei pressi dell'università. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha fissato per il prossimo 21 ottobre l'incidente probatorio per raccogliere le testimonianze della compagna della vittima e di un cittadino algerino che avrebbe assistito al delitto, indicando poi il sedicenne del clan di Silvio come esecutore materiale dell'omicidio. L'obiettivo è cristallizzare le dichiarazioni dei due testimoni chiave nell'ambito del procedimento a carico dell'unico minorenne del gruppo arrestato. Ricordiamo che in carcere ci sono 3 giovani. Per l'incidente probatorio davanti al giudice competente di Latina invece la data non è ancora stata stabilita. La scuola, è stato affrontato il tema dell'installazione e dell'adeguamento degli impianti di climatizzazione negli edifici scolastici dalla Commissione Istruzione del Comune di Latina, convocata su richiesta della consigliera comunale Pinacochi dal presidente Mauro Anzalone. La commissione ha approvato all'unanimità l'indirizzo proposto da Cochi. La priorità andrà alle scuole dell'infanzia che proseguono le attività didattiche fino al 30 giugno, uno dei mesi più caldi dell'anno, e alle scuole secondarie di primo grado impegnate a giugno con gli esami di Stato. A margine della commissione è proposto anche il tema del dimensionamento scolastico, in particolare per gli istituti Vito Fabiano e Don Milani, che sarà affrontato nella prossima seduta. Cambiamo argomento, si alzerà domani il sipario sulla 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia in via Rossetti a Latina alle 21. I primi protagonisti della competizione, la cittadella del circo si anima intanto con Circus Expo e con tutti gli appuntamenti dedicati alla memoria e all'arte. A Sabaudia stanno prendendo il via sul Lago di Paola le gare del campionato del mondo di SUP. Si è svolta ieri in piazza del comune, aperta dalla parata della banda militare del Comaca, la cerimonia d'apertura della manifestazione che andrà avanti fino a domenica, con sede di gara la caserma Piave della Marina Militare. Un'edizione da record, 934 atleti partecipanti provenienti da 59 nazioni che gareggeranno nelle gare Junior, Open e Master, e di questi ben 130 sono italiani. Per Sabaudia è un grande onore ospitare il campionato del mondo di stand-up paddling. Le parole di Alberto Mosca, sindaco di Sabaudia: questo conferma le peculiarità del nostro territorio e del Lago di Paola. Sono convinto che tutto si svolgerà al meglio. La prima giornata di gare in programma oggi terminerà intorno alle 18.
5: Questa è Radio Latina.
7: Radio Latina. Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
8: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
10: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora al Medilab San Carlo puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
11: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio Alliri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!

0: Blonsky Beat sono stati tra i gruppi più rappresentativi del synth pop anni 80, li abbiamo ascoltati con il loro successo Hit That Perfect. I ricordi musicali più belli passano da Radio Latina.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: 35 anni e non sentirli.
3: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
2: E per festeggiare questo importante traguardo,
3: arriva il 2G Garden Festival.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
3: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
2: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
3: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Sono le 11 in punto.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi come questo di Advissere, Daniel Sauleca, era Giddy Up A Go Go.
1: Radio Latina.

0: grande musica del passato la potete ascoltare qui su Radio Latina. Scegliamo le più belle e quindi non possono mancare i successi del mitico Bob Marley, come questo era Buffalo Soldier.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima. Ma giusto un limite.
2: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: Vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
7: Dal 14 al 22 ottobre da Dem Supermercati la convenienza cambia ritmo con le offerte shock. Occasioni forti ogni giorno. Caffè Lavazza crema e gusto classico 4 x 250 grammi 11,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
13: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Circa 120.000 euro di debiti ridotti a 18.600 da pagare in 3 anni, una riduzione di quasi l'85%, conservando quanto necessario per vivere dignitosamente. È il percorso che si apre per un lavoratore che vive in provincia di Latina, Domenico, con un impiego stabile e una pensione di invalidità, dopo che a inizio ottobre del 2026 il Tribunale di Latina ha accolto la richiesta presentata con il supporto di Legge 3.it, che ha chiesto l'applicazione della normativa sul

0: ufficiale di Aprilia. Il segretario comunale del PD è alla guida della coalizione Aprilia Coraggiosa, di cui fanno parte anche gli altri partiti del campo largo: Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Verdi e Sinistra e la civica Aprilia Domani. Un nome che richiama il coraggio delle tante persone che ogni giorno si impegnano per Aprilia e la responsabilità della politica di compiere scelte coraggiose, ha spiegato il candidato, e racconta un'idea di responsabilità collettiva. È con questo spirito, ha aggiunto Zingaretti, che abbiamo costruito un percorso comune tra forze politiche e civiche che vogliamo continuare ad aprire a tutte le energie della città. Venerdì prossimo alle 10.30 nell'aula consiliare di Gaeta si terrà la cerimonia di conferimento dell'onorificenza del titolo di ambasciatore di Gaeta all'astrofisica Ersilia Vaudo. Laureata in astrofisica alla Sapienza di Roma, dal 91 lavora all'Agenzia Spaziale Europea, una carriera tra Francia e Stati Uniti in cui ha ricoperto vari incarichi in diversi settori. Oggi è presidente e cofondatrice dell'associazione Il Cielo Itinerante, che promuove l'alfabetizzazione scientifica di bambini e bambine in zone ad alto rischio di abbandono scolastico. Ersilia Vaudo è originaria di Gaeta e fra poco ne sarà anche ambasciatrice. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città,
8: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
11: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
12: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
11: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
12: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
11: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
13: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
14: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte al primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Radio Latina.

0: I grandi hit le trovate qui su Radio Latina in rotazione non stop. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati e tra il meglio non potevano mancare i grandi successi di Zucchero.
1: Radio Latina.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Touch Me, I Want Your Body, la hit del 1986 di Samantha Fox.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
9: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
12: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
11: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
12: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
11: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
13: Sono le 12 e un minuto.

Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Duran Duran sono stati indubbiamente uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta, visto che in quel decennio si sono distinti per uno svariato numero di brani di successo, come questo del 1986, era Notorious.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: Vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Effettivamente, non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
6: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
7: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
6: Agriturismo La Piana dell'Erica.
7: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
10: Inoltre pulizia, camini e stufe.
9: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
10: 368-3241-866.
11: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: Play spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza 20,
1: ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
2: Attenzione a

0: contatto. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Dopo lo scontro tra bande avvenuto lunedì sera in viale Le Corbusier a Latina, nel corso del quale sono state danneggiate diverse auto, le indagini della polizia sono partite dal SUV che, dopo aver speronato la vettura di un automobilista di passaggio, probabilmente scambiato per qualcun altro, è stato poi abbandonato dagli occupanti che sono fuggiti a piedi. La macchina, una Nissan Qashqai, è infatti risultata rubata a una società di noleggio e risulta essere stata usata per una rapina commessa in Campania. Dopo l'intervento sul posto delle forze dell'ordine, la squadra mobile sta ascoltando in queste ore alcune persone per ricostruire con esattezza quanto accaduto e identificare i responsabili. Sul SUV che è stato sequestrato saranno eseguiti accertamenti da parte della polizia scientifica. Circa 120.000 euro di debiti sono diventati 18.600 da restituire in 3 anni, una riduzione di quasi l'85% per consentire al debitore di conservare quanto necessario a vivere dignitosamente. Il percorso che si apre per un uomo della provincia di Latina, Domenico, con un impiego stabile e una pensione di invalidità, dopo che a inizio ottobre del 2026 il Tribunale di Latina ha accolto la richiesta presentata con il supporto di legge3.it, che ha chiesto l'applicazione della normativa sul sovrindebitamento introdotta dalla legge 3 del 2012, oggi disciplinata dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. L'uomo ha dimostrato di aver chiesto i primi finanziamenti per garantire le cure necessarie alla figlia della sua ex compagna e che poi, entrato dopo 10 anni in una nuova relazione, ha scoperto soltanto quando il suo conto era stato svuotato che la donna soffriva di una grave dipendenza da gioco d'azzardo. Lo sport, il volley. Cisterna Volley si prepara la prima partita di Superlega in programma domenica alle 18 al Palasport di Via delle Province contro Milano. Ieri sera giocatori, staff tecnico, soci e dirigenza si sono ritrovati al ristorante Boca Cica sul lungomare di Latina per consolidare lo spirito di gruppo. La squadra torna oggi ad allenarsi, la marcia di avvicinamento alla sfida contro Milano prosegue in attesa che arrivi anche l'ultimo tassello del roster. Fatti bene, di mattina atterrerà in Italia il centrale cinese Shi Kunpeng. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
5: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

tutte le canzoni più belle degli anni 80 sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa dei Fox the Fox, band olandese la quale nel 1984 ottenne un grande successo con questa canzone, Precious Little Diamond. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Yeah!

0: Erano gli U2 con Where the Streets Have No Name.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: 35 anni e non sentirli.
8: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
7: E per festeggiare questo importante traguardo
8: arriva il 2G Garden Festival.
7: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
8: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
7: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
8: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
9: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
12: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
15: Sono le 13 e 2 minuti.

0: Anche questo lo possiamo annoverare tra i classici degli anni 80. Erano i Lewis and News con la loro hit del 1984, I Want a New Drug.
1: Radio Latina.

0: la carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia,
8: per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Caffè Lavazza, crema e gusto classico 4 x 250 grammi, 11,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
15: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
16: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
15: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
17: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
18: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
19: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
20: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Dopo lo scontro tra bande avvenuto lunedì sera in viale Le Corbusier a Latina, nel corso del quale sono state danneggiate diverse auto, le indagini della polizia sono partite dal SUV che, dopo aver speronato la vettura di un automobilista di passaggio, probabilmente scambiato per qualcun altro, è stato poi abbandonato dagli occupanti che sono fuggiti a piedi. La macchina, una Nissan Qashqai, è infatti risultata rubata a una società di noleggio e risulta essere stata usata per una rapina commessa in Campania. Dopo l'intervento sul posto delle forze dell'ordine, la squadra mobile sta ascoltando in queste ore alcune persone per ricostruire con esattezza quanto accaduto e identificare i responsabili. Sul SUV che è stato sequestrato saranno eseguiti accertamenti da parte della polizia scientifica. Circa 120.000 euro di debiti sono diventati 18.600 da restituire in 3 anni, una riduzione di quasi l'85% per consentire al debitore di conservare quanto necessario a vivere dignitosamente. Il percorso che si apre per un uomo della provincia di Latina, Domenico, con un impiego stabile e una pensione di invalidità, dopo che a inizio ottobre del 2026 il Tribunale di Latina ha accolto la richiesta presentata con il supporto di legge3.it, che ha chiesto l'applicazione della normativa sul sovrindebitamento introdotta dalla legge 3 del 2012, oggi disciplinata dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. L'uomo ha dimostrato di aver chiesto i primi finanziamenti per garantire le cure necessarie alla figlia della sua ex compagna e che poi, entrato dopo 10 anni in una nuova relazione, ha scoperto soltanto quando il suo conto era stato svuotato che la donna soffriva di una grave dipendenza da gioco d'azzardo. Lo sport, il volley, Cisterna Volley si prepara alla prima partita di Superlega in programma domenica alle 18 al Palasport di Via delle Province contro Milano. Ieri sera giocatori, staff tecnico, soci e dirigenza si sono ritrovati al ristorante Boca Cica sul lungomare di Latina per consolidare lo spirito di gruppo. La squadra torna oggi ad allenarsi, la marcia di avvicinamento alla sfida contro Milano prosegue in attesa che arrivi anche l'ultimo tassello del roster. Infatti venerdì mattina atterrerà in Italia il centrale cinese Shi Kunpeng. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
19: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
21: Aperti anche sabato pomeriggio.
19: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: meglio della musica del passato, suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
3: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora. 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso. Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
4: Chuck, motore,
5: azione. Vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro
5: di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
7: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte, maialino in parti a 4,99 euro al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99 euro al chilo, fino al 18 ottobre.
7: Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
12: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo agli amici di Radio Latina. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: Una canzone dolcissima questa, che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1984, era Drive, il più grande successo della band americana The Cars.
1: Radio Latina,

0: grandi hit musicali del passato le puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi come questo di George Michael, era I Want Your Sex.
1: Radio Latina.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
2: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
3: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
4: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
4: DeGregoris.com.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'H.it. Domenica aperti.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo,
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17,200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
8: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
12: Sono le 14:03.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni Ottanta, Eyes Without Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina,

0: era Vasco Rossi con Non mi va. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionari e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno.

0: Siano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
1: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
2: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
3: Inoltre pulizia, camini e stufe.
2: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
3: 368 32 41 866.
4: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
5: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
4: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
5: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
4: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
6: Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i due il reato di tentato omicidio. Intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. E un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.
7: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte Icot.
5: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
10: Inoltre pulizia, camini e stufe.
9: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
10: 368-3241-866.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
13: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
14: Il conto alla rovescia è iniziato 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno, Latina Comics and Games 2026, in Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale. Cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali. Tre giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato, come questo True Blue, grande classico degli anni 80 di Madonna.
1: Radio Latina,

0: Meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni Ottanta.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: Vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Effettivamente, non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top dress in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
10: Questo non è un discorso di laurea. Ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
11: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
13: 35 anni e non sentirli.
14: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
13: E per festeggiare questo importante traguardo
14: arriva il 2G Garden Festival.
13: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
14: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
13: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
14: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.

0: cosplay spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Sono le 15 e 4 minuti.

0: Solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita. Questi erano i Laid Back, duo musicale danese che nel 1983 ottenne un grande successo con Sunshine Reggae.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato la splendida Talking About Revolution, una delle canzoni di punta dell'album di debutto della folk singer americana Tracy Chapman, un grande classico senza tempo degli anni Ottanta.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte! Maialino in parti a 4,99 euro al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99 al chilo fino al 18 ottobre.
6: Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Arista intera di suino italiano 4,99 al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
12: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
11: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
12: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
11: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Furto di rame sventato dai carabinieri a Sabaudia nelle prime ore di domenica. I militari sono intervenuti in un'azienda specializzata in impianti industriali dopo la segnalazione di un istituto di vigilanza che aveva individuato tramite le telecamere alcuni individui travisati mentre caricavano bobine di cavi in rame su un furgone. Alla vista dei carabinieri, i sospettati sono fuggiti nelle campagne circostanti abbandonando il mezzo e l'area furtiva recuperata integralmente e restituita all'azienda. Il furgone è stato sequestrato. Le indagini coordinate dalla Procura di Latina proseguono per identificare i responsabili. Dopo lo scontro tra bande avvenuto lunedì sera in viale Le Corbusier, nel corso del quale sono state danneggiate diverse auto, le indagini della polizia latina sono partite, recuperata integralmente e restituita all'azienda. Il furgone è stato sequestrato. Le indagini coordinate dalla Procura di Latina proseguono per identificare i responsabili. Dopo lo scontro tra bande avvenuto lunedì sera in viale Le Corbusier, nel corso

0: risulta essere stata utilizzata per una rapina commessa in campagna. Dopo l'intervento sul posto delle forze dell'ordine, la squadra mobile sta ascoltando alcune persone per ricostruire con esattezza quanto accaduto e identificare i responsabili. Aumenta il peso delle tasse locali a Latina e provincia. Nel 2024 l'addizionale regionale IRPEF ha raggiunto una media di 595 euro per contribuente, quasi il 28% in più rispetto al 2019. Nel capoluogo l'addizionale comunale media è salita a 242 euro, mentre a livello provinciale si attesta a circa 209, il secondo valore più alto nel Lazio dopo Roma. I dati sono contenuti in un dossier di Will Lazio ed Eures. Secondo la simulazione tra addizionali, tributi e tariffe locali, una persona con un reddito di 20.000 euro sostiene costi per circa 3.500 euro l'anno, che arrivano a 5.800 euro con un reddito di 40.000 euro. La UIL di Latina, attraverso il segretario Luigi Garullo, chiede un confronto con le istituzioni per ridurre il carico fiscale, contrastare l'evasione e tutelare la qualità dei servizi essenziali. A Sabaudia stanno prendendo il via sul Lago di Paola le gare del campionato del mondo di SUP. Si è svolta ieri in piazza del comune la parata della banda militare del Comaca, che ha eseguito l'inno nazionale italiano. La manifestazione andrà avanti fino a domenica 18 ottobre, con sede di gara la caserma Piave della Marina Militare, un'edizione con record di iscritti, 934 atleti partecipanti provenienti da 59 nazioni che gareggeranno nelle categorie Junior, Open e Master. Di questi ben 130 sono italiani, la maggior parte dei quali partecipano a titolo individuale. Per Sabaudia è un grande onore ospitare il campionato del mondo di stand-up paddling. Le parole di Alberto Mosca, il sindaco di Sabaudia. Per ora è tutto, la prossima edizione tra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Chuck, motore.
9: Azione. Vieni a giocare con noi.
10: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazione.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Caffè Lavazza, crema e gusto classico 4 x 250 grammi, 11,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.

0: La voce indimenticabile di Freddie Mercury su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare i grandi successi del passato, e tra questi non potevano mancare quelli dei Queen, naturalmente. Questa era I Want It All.
1: Radio Latina,

0: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: degregoris.com.
3: Più freschi del fresco, super freddo. Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte. Filetti di platessa parati 8,90 € al chilo. Filetto di sogliola 13,90 € al chilo. Fino al 22 ottobre.
3: Super freddo. A Latina, via Isonzo 221.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Sono le 16:03.

0: Scegliamo solo le più belle degli anni Ottanta, solo successi indimenticabili, sempre piacevoli da riascoltare. In questo caso gli anni Ottanta sono stati degnamente rappresentati da Edoardo Bennato con Ok Italia. Altri successi in arrivo per voi su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Questi erano i Trio dalla Germania con il loro simpatico motivetto Da Da Da, con il quale conquistarono anche l'Italia nel 1982.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.

0: Cosplay spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buon pomeriggio di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Dimensionamento scolastico a Latina, la Gilda degli insegnanti chiede di restituire autonomia agli istituti comprensivi Don Milani e Vito Fabiano e di riorganizzare il polo superiore Mattei Galilei. La presa di posizione arriva dopo il parere negativo dell'ufficio scolastico regionale sulle proposte della provincia per l'anno 2027-2028. Secondo la coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini, la fusione dei due comprensivi avrebbe provocato disagi alle famiglie e ridotto i servizi amministrativi sul territorio. Per gli istituti superiori, il sindacato propone una riorganizzazione che favorisca la condivisione di laboratori e risorse. La Gilda chiede un monitoraggio degli accorpamenti e un confronto con le comunità scolastiche in vista della conferenza permanente sul dimensionamento, affinché la Regione rivaluti le proposte e le criticità emerse. Furto di rame sventato dai carabinieri a Sabaudia nelle prime ore di domenica. I militari sono intervenuti in un'azienda specializzata in impianti industriali dopo la segnalazione di un istituto di vigilanza che aveva individuato tramite le telecamere alcuni individui travisati mentre caricavano bobine di cavi in rame su un furgone. Alla vista dei carabinieri, i sospettati sono fuggiti nelle campagne circostanti abbandonando il mezzo e l'area furtiva recuperata integralmente e restituita all'azienda. Il furgone è stato sequestrato, le indagini coordinate dalla Procura di Latina proseguono per identificare i responsabili. Aumenta il peso delle tasse locali a Latina e provincia. Nel 2024 l'addizionale regionale IRPEF ha raggiunto una media di 595 euro per contribuente, quasi il 28% in più rispetto al 2019. Nel capoluogo l'addizionale comunale media è salita a 242 euro, mentre a livello provinciale si attesta a circa 209, il secondo valore più alto nel Lazio dopo Roma. I dati sono contenuti in un dossier di Will Lazio ed Eures. Secondo la simulazione tra addizionali, tributi e tariffe locali, una persona con un reddito di 20.000 euro sostiene costi per circa 3.500 euro l'anno, che arrivano a 5.000 a livello provinciale, si attesta a circa 209, il secondo valore più alto nel Lazio dopo Roma. I dati sono contenuti in un dossier di Will Lazio ed Eures. Secondo la simulazione tra addizionali, tributi e tariffe locali, una persona con un

0: ottobre torna Latina Comics and Games con 3 giornate diffuse nel centro di Latina tra fumetto, illustrazione, gioco, cosplay, musica, incontri e attività per le scuole. Tra i protagonisti Simple and Madama, Simone Rea, Francesco Ceccamea e numerosi disegnatori e illustratori. Domenica è previsto anche l'incontro dalla vignetta al grande schermo con l'onorevole Giovanna Miele e il presidente di Cinecittà Antonio Saccone. L'edizione 2026 amplia anche le aree dedicate a gaming e giochi di ruolo e introduce la partnership con regionale di Trenitalia, con l'Arena VR che diventa Arena Regionale, BBC Roma è main sponsor e Radio Immagine media partner della manifestazione. Per ora è tutto, le interviste e gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
1: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
7: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzione.

0: qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche, perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
2: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: Vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
7: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICO.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. com.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
8: Saremo in 1000!
7: Allora ci incontriamo a Teano.
8: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano.
9: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
10: Zona Carano ad Aprilia.
11: Per una cerimonia
7: che resterà nella storia.
12: 35 anni e non sentirli.
13: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
12: E per festeggiare questo importante traguardo,
13: arriva il 2G Garden Festival.
12: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
13: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
12: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
13: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
14: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Sono le 17 e 3 minuti.

Dalla Svezia agli Europe conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni 80, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.

0: Road Again, successo della band spagnola dei Barrabás. Questa si ballava nel 1981. I ricordi non stop continuano su Radio Latina.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
5: Devi tinteggiare casa?
6: Materia e colori.
5: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
6: Materia e colori.
5: Materiale edile?
6: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
5: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
7: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
8: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
10: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
12: Solo da Arte! I grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50%. E Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura. Meno 50%. Da Arte Arredamenti. Trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'H.it. Domenica aperti.
13: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
14: Inoltre pulizia, camini e stufe.
13: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
14: 368-3241-866.
15: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuo da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
18: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
19: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
20: Di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso d'urgenza di un utente a cui era stata sospesa l'acqua per presunta morosità nonostante una condizione di grave disagio economico. Con un'ordinanza depositata il 12 ottobre, il giudice della seconda sezione civile ha confermato il decreto del 16 settembre, respinto le eccezioni del gestore idrico e disposto il pagamento delle spese legali. La donna era assistita dal Codacons Latina e il Tribunale ha ribadito che gli utenti in possesso dei requisiti per il bonus sociale idrico rientrano tra quelli a cui non può essere sospesa la fornitura. La privazione dell'acqua, sottolinea la decisione, può ledere diritti fondamentali come la salute e la dignità della persona. Dimensionamento scolastico a Latina. La Gilda degli insegnanti chiede di restituire autonomia agli istituti comprensivi Don Milani e Vito Fabiano e di riorganizzare il polo superiore Mattei Galilei. La presa di posizione arriva dopo il parere negativo dell'ufficio scolastico regionale sulle proposte della provincia per l'anno 2027-2028. Secondo la coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini, la fusione del TI chiede di restituire autonomia agli istituti comprensivi Don Milani e Vito Fabiano e di riorganizzare il polo superiore Mattei Galilei. La presa di posizione arriva dopo il parere negativo dell'ufficio scolastico regionale sulle proposte della provincia per l'anno 2027.

0: le comunità scolastiche in vista della conferenza permanente sul dimensionamento, affinché la Regione rivaluti le proposte e le criticità emerse. Via libera alla riqualificazione della rotonda di Borgo Piave a Latina, all'ingresso nord del capoluogo. Il Comune ha approvato il progetto definitivo che sarà realizzato dalla CMS Clean and Maintenance Systems attraverso una sponsorizzazione del valore stimato di 38.800 euro in cambio di cartelli pubblicitari. Previsti il recupero della fontana, il ripristino del verde, la sistemazione delle aiuole e la revisione degli impianti di irrigazione ed elettrico. L'accordo durerà 3 anni e includerà la manutenzione del l'area con 18 tagli del verde all'anno. I lavori inizieranno nelle prossime settimane dopo la definizione della data con il Dipartimento Ambiente del Comune. Sabato 17 ottobre a Terracina arriva il villaggio della salute dell'ASL di Latina. Dalle 10 alle 17 in piazza Mazzini saranno disponibili visite e screening gratuiti, consulenze e attività di prevenzione grazie a un track sanitario, un camper attrezzato e 27 stand con la collaborazione del Comune, della Sapienza Polo Pontino e di oltre 20 associazioni del terzo settore. In programma mammografie per ottobre rosa, pap test, visite dermatologiche e senologiche, controlli cardiologici, screening diabetologici, vaccinazioni e consulenze in diverse specialità. Spazio anche a sport, yoga, pet therapy, microchip per cani, telemedicina e dimostrazioni di primo soccorso. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
6: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Caffè Lavazza, crema e gusto classico 4 x 250 grammi, 11,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre. Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio. Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
9: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile, assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Tra i cult degli anni 80 possiamo annoverare Fame, il film, la serie TV e la colonna sonora di grande successo. Era Irene Cara su Radio Latina dal 1980 con Fame.
1: Radio Latina.

0: This is the time to remember, questo è il tempo di ricordare, così cantava Billy Joel. E se si tratta di ricordare la musica indimenticabile del passato, beh, questa è sicuramente la radio giusta per farlo, Radio Latina.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: Vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
6: Chuck, motore,
7: azione, vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: 35 anni e non sentirli.
6: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
5: E per festeggiare questo importante traguardo
6: arriva il 2G Garden Festival.
5: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
6: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
5: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
6: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral, Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. A Frosinone, in centro città, per traffico si sta in fila su via Aldo Moro da via Arno fino alla rotatoria Mateis e su via di Purtina, via Maria e via Roma nella stessa direzione. Ancora code interessano via Perfiuggi, la Casilina Nord e la statale Monti Lepini in direzione rotatoria Brunella. Fuori città si rallenta sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Latina, rallentamenti che interessano via Piave e via dei Monti Lepini, in entrata verso Latina Centro. Fuori città consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla statale Appia code in località Tor Tre Ponti in entrambe le direzioni. Sulla via Pontina, per chi viaggia verso Latina, si rallenta da via dei Rutuli ad Aprilia. Da Francesca Chiovende, Astral in Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
12: Sono le 18:06.

tra il meglio degli anni 80 troviamo anche i successi di Prince, come la celeberrima Kiss, grande hit del 1986. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti da regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: mese del risparmio. Non si aspetta, si anticipa.
1: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
0: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
1: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
0: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre.

0: Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Pontina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Latte centrale del latte di Roma UHT 1 litro, 79 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
5: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.

0: via pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime 2 rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buonasera di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un 22enne di Formia è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato con alcuni grammi di cocaina e hashish già suddivise in dosi, sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La procura di Cassino ha condiviso gli elementi raccolti dai militari e il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo per il 22enne l'obbligo di dimora a Formia e la permanenza in casa nelle ore notturne. Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso d'urgenza di un utente a cui era stata sospesa l'acqua per presunta morosità nonostante una condizione di grave disagio economico. Con un'ordinanza depositata il 12 ottobre, il giudice della seconda sezione civile ha confermato il decreto del 16 settembre, respinto le eccezioni del gestore idrico e disposto il pagamento delle spese legali. La donna era assistita dal Codacons Latina e il Tribunale ha ribadito che gli utenti in possesso

0: L'accesso dei requisiti per il bonus sociale idrico rientrano tra quelli a cui non può essere sospesa la fornitura. La privazione dell'acqua, sottolinea la decisione, può ledere diritti fondamentali come la salute e la dignità della persona. A Latina aggiudicati i lavori di consolidamento del Pala Bianchini di Via De Mille, chiuso per inagibilità dal novembre 2023. Il cantiere partirà il prossimo mese e riguarderà le strutture verticali del piano interrato e le parti collegate al blocco spogliatoi. L'appalto è stato affidato alla società Gruppo Arca per un importo di 873.000 euro circa e il quadro economico complessivo dell'intervento, finanziato con fondi comunali, supera 1.630.000 euro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un passaggio decisivo verso il recupero dell'impianto. Nel frattempo restano aperte la piscina outdoor con allenamenti ridotti, le attività della Latina Basket Benacquista. A Sezze riparte il percorso per mettere in sicurezza e regolamentare il parcheggio di Via Archi, vicino alla stazione ferroviaria di Sezze Scalo. Le commissioni consiliari, lavori pubblici e viabilità e gestione delle risorse hanno ripreso una proposta già approvata nel 2024 che prevede un parcheggio custodito dalle 6 alle 22 e video sorvegliato durante la notte. Tra le ipotesi c'è l'affidamento della gestione alla società comunale SPL, ma saranno necessari approfondimenti tecnici ed economici. Da definire anche le tariffe con possibili abbonamenti mensili e annuali, agevolazioni per residenti e studenti e una quota di posti gratuiti. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai pendolari e costi sostenibili. Ora gli uffici comunali dovranno verificare la fattibilità del progetto e individuare le soluzioni da portare avanti. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
5: Radio Latina.
6: Millenovecentottantuno.

su Radio Latina. Mm. 1981.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
9: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Chuck, motore,
11: azione, vieni a giocare con noi.
12: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutti.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

0: Abbiamo ascoltato il Blasco con una delle canzoni storiche del suo repertorio dei primi anni 80, Colpa d'Alfredo.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
7: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
8: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
9: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
15: Sono le 19 e 4 minuti.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete infatti riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo Run to Me del 1986 di Tracy Spencer, cantante scoperta e lanciata dal talent scout Claudio Cecchetti.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Miami Sound Machine, la band degli esordi di Gloria Estefan. Era Dr. Beat, il loro successo del 1984.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
13: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buonasera di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il sedicenne investito a Terracina nella notte del 15 agosto dello scorso anno, imputato per omicidio stradale. Gioacchino Sacco, 50 anni, che si trova in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presente quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione. Sono 13 le parti civili, tra cui familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa. Il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. Un 22enne di Formia è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato con alcuni grammi di cocaina e hashish già suddivise in dosi. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La procura di Cassino ha condiviso gli elementi raccolti dai militari e il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo per il 22enne l'obbligo di dimora a Formia e la permanenza in casa nelle ore notturne. Docenti e personale ATA dell'Istituto Mattei di Latina chiedono una revisione urgente del piano di dimensionamento scolastico e propongono un nuovo accorpamento con l'Istituto Galilei Sani. Dopo le successive aggregazioni con l'Einaudi e il San Benedetto, il Mattei avrebbe perso stabilità e attrattività, con un forte calo delle iscrizioni nell'ultimo triennio e ricadute sui posti di lavoro. I firmatari segnalano inoltre la riduzione degli spazi didattici con la cessione al Galilei Sani di un intero piano con numerose aule. L'obiettivo della proposta è creare un polo tecnologico integrato, valorizzare le competenze dei due istituti, rilanciare l'offerta formativa recuperando anche le iscrizioni e tutelare occupazione, laboratori e aule. Lo sport in chiusura, il calcio. Il Latina ritrova il successo in campionato con una prestazione convincente, imponendosi sull'Atalanta Under 23 per 2-0. Il Latina porta così a casa 3 punti preziosi, confermando segnali incoraggianti sul piano del gioco e del carattere. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Vis Pesaro, un'altra occasione per dare continuità al successo conquistato davanti al proprio pubblico la prossima domenica alle 12:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
17: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No stop mix.
17: Tana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui, il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
6: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
7: Andiamo in vacanza! E le valigie?
8: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
7: E al ritorno?
8: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
7: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
9: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
10: Super offerte. Maialino in parti a 4,99 euro al chilo. Bistecche di lombo di suino, 3,99 euro al chilo, fino al 18 ottobre.
9: Italcarni.
10: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
12: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
14: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte Icot.
16: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
17: Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile e assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Questa è la musica di Radio Latina, solo grandi successi da riscoprire ogni giorno insieme a noi, come questo del 1987 degli ABC. Era The Night You Murdered Love.
1: Radio Latina.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
10: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Pasta di semola Armando, 500 grammi, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
12: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: Sono le 20 e 2 minuti.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, un successo dopo l'altro, canzoni indimenticabili come questa di Billy Ocean che ci ha riportato al 1986 con la sua When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Buon ascolto in nostra compagnia, in arrivo altri successi.
1: Radio Latina.

0: Migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa era Baby Jane, il grande successo del 1983, firmato Rod Stewart.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia,
8: per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: Chuck, motore!
10: Azione! Vieni a giocare con noi!
11: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematiche

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.h.it. Domenica aperti.
2: 35 anni e non sentirli.
3: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
2: E per festeggiare questo importante traguardo,
3: arriva il 2G Garden Festival.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
3: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
2: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
3: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. A Monte San Biagio i carabinieri proseguono la campagna di prevenzione contro le truffe ai danni delle persone più vulnerabili, soprattutto anziane. Lunedì scorso il comandante della stazione, il maresciallo Giacomo Basso, ha incontrato circa 20 persone al centro sociale anziani Monsignor Giuseppe Di Fazio. Al centro dell'incontro le tecniche più diffuse, dalle telefonate di falsi carabinieri o avvocati che inventano emergenze giudiziarie ai tentativi di entrare in casa fingendosi incaricati di enti pubblici o aziende di servizi. Ai partecipanti sono stati forniti consigli pratici e un vademecum per riconoscere i raggiri. L'invito è a non comunicare dati personali o credenziali bancarie e a non effettuare pagamenti o bonifici su richiesta di sconosciuti. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il sedicenne investito a Terracina nella notte del 15 agosto dello scorso anno. Imputato per omicidio stradale, Gioacchino Sacco, 50 anni, che si trova in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presente quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione. Sono 13 le parti civili, tra cui i familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa. Il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. Via libera alla riqualificazione della rotonda di Borgo Piave a Latina, all'ingresso nord del capoluogo. Il comune ha approvato il progetto definitivo, che sarà realizzato dalla CMS Clean and Maintenance Systems attraverso una sponsorizzazione del valore stimato di 38.800 euro in cambio di cartelli pubblicitari. Previsti il recupero della fontana, il ripristino del verde, la sistemazione delle aiuole e la revisione degli impianti di irrigazione ed elettrico. L'accordo durerà 3 anni e includerà la manutenzione dell'area, primaria con 18 tagli del verde all'anno. I lavori inizieranno nelle prossime settimane dopo la definizione della data con il Dipartimento Ambiente del Comune. Lo sport in chiusura, il calcio, il Latina ritrova il successo in campionato con una prestazione convincente imponendosi sull'Atalanta Under 23 per 2-0. Il Latina porta così a casa 3 punti preziosi, confermando segnali incoraggianti sul piano del gioco e del carattere. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Vis Pesaro, un'altra occasione per dare continuità al successo conquistato davanti al proprio pubblico la prossima domenica alle 12:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
0: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: Vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
6: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi, per la pizza!
7: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
8: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 26600. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Più.
9: 35 anni e non sentirli.
10: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
9: E per festeggiare questo importante traguardo
10: arriva il 2G Garden Festival.
9: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
10: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
9: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
10: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
11: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
12: Inoltre pulizia, camini e stufe.
11: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
12: 368-3241-866.
13: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
14: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

0: ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Steve Martin con Disco Nights.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in Via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
4: Mamma, io sono già in macchina.
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sono le 21 in punto.

0: solo grandi hit in rotazione non stop su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. Abbiamo ascoltato Stacey Lettiso con Jump to the Beat.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
5: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26600.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, anche quella del 1983, e proprio tra i grandi successi di quell'anno abbiamo ripescato questa canzone dei Genesis, era That's All.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato la condividiamo con voi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato il successo di Grace Jones, datato 1981, era I've Seen That Face Before.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere le canzoni più belle del passato, un grande successo dopo l'altro. Questi erano gli Earth, Wind & Fire con la celeberrima Let's Groove, un super classico degli anni 80.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
2: Sono le 22:02.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Sei su Radio Latina.
5: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto

0: tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
1: Inizia!
0: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore,
8: azione. Vieni a giocare con noi.
9: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 23:11.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore,
5: azione, vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi

Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione, vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro
7: di terra.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Mezzanotte e 13 minuti.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.